0: niente Marina.
1: Tada. Ma su quello qua è la verifica. No, fatta bene. Voilà. Tu mi hai l'esame.
2: Ah, perché mi scrivi un grande A.
1: Sangue, bene.
3: E non ti fico un quinto di rete.
2: Ma c'è la sguista, non so bene di perché te.
1: Ora... Mi vedi che hai di hard così la nasa. Ora vi lancio in pezzo
0: e la vedi. Ma tu non ti tasma? Ma... Però non è in daia.
1: Ma non sai non te, ma non te iris.
0: Ma... Non vedi che siete zitti, frac. Zitti di amore.
1: أخي سنين نايم فيني ده سنين نانتن نركب سرحين مقدر